0: Maria, se mi amare.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão!
0: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.